0: le cose ci sono rimaste nel paradiso, le stelle fiori.
1: I'm also a third culture kid, which means that my culture is different.